0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: Hotel 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Ku, a garinku,
1: kuma domin ku.

Kuna ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zanguna FM. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu kafin wannan lokaci an saurari labarai cikin harshen Turanci daga sashen mu da labarai da lamuran yau da kullum. Sai a tara da misalin karfe 7 na daren wannan rana muna tafe da labarai da rahotanni cikin harshen Hausa. Da fatan mai sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma a wannan rana ta Lahadi, wa kuma zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Inda ne Mubarak Hamza Adam ke ci gaba da jagorantar wannan zango, wanda muke yi wa juna fatan alkhairi tare da yi wa ƴan uwa masu sauraron mu duk inda suke a fadin duniya fata na alkhairi. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: Schools at the Netcom site, Alamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin mu.
1: Ko domin